adesso al mare, mamma mia, si salverà. L'ora bella per passare, che in anno toccherà. Tu già la luna, adesso al mare, mamma mia, si salverà. L'ora bella per passare, che in anno toccherà. Già la luna, adesso al mare, mamma mia, si salverà. Respettando tutto quando donne miei venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà. Finché mai brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, in mezzo all'alba. Mamma mia, si salterà. Fritta.

vanità assata gira, gira, ogni con piacere che vuoi, e già s'avanza si gira, gira, e la luce tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni con piacere che vuoi, e già s'avanza si gira, gira,

trova seconda con la scorta ferrosa. Si del ballo tondo tondo con un re, con un bastò, il più bel piacere del mondo, la più cara voluta. Via, mamma mia, mamma mia, in mezzo al mare. Via, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fritte, fritte, fritte, fritte.